0: Sympa FM.
1: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
2: Manda na mahasoli.
1: Yes, Lord. Yes, Lord.
2: Manda mahasoli.
1: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli. Manda mahasoli.